teneri abbracci e discorsi più belli che mai, e che insieme a te ho trovato noi.

0: Yes, Radio.
1: Ehi, papà, guarda, ma ci avresti creduto mai? Quanto tempo dietro ai miei guai, senza voi non ce l'avrei fatta.